야 저거 도도 파르크노 찌르라야 리쇼티자조 토크르리소 달리스르샤르노즈모와리소야 야 차카나브르 찌르즈모리네 야 샹르니 거즈그리소야 스타 산조르존시글라야리케 양도비오카마브줄리나야 야존트마라파르콜라치레 Yan kursum jajji khwati rizoya Tatisum girani la mori che Yan yar sawar tungur cha mori na ya Yashimr tagzor ja mori ko Yangstamr seran damdum jishe ya Yang yamil kundan la nyab jarita Yashgdiyan bubam gharire jichila ya Yakilin shiamu dar dar jirila Ta gung gung hung lak shiar jir la ya Yar gara siram bam jir la Ta tang hung tang nin ro di ritir ya Ya shi jig lung mar cam cam jir la Yang la chin chag dhu dhu chir la ya De la chung chung nga dhang dhang chir la Ya chi chin chir bhik chur chul chir la ya Yang chi chung gu la vah chig chig chir la Yang dalam shikak chu ching rindaya Ya shiklam yinlam shi ching rindaya Ya tani ki yasar jau rilaya Ya rib shikmak kumum rila Ya hua ti chig gan du jib chiri da ya Ya chung mi chung di da da ya di la Yang ta ta shu gu sil sa chiri da ya Ya stag mi stag di da da ya di la Yang tarta zimm ti sar jiri ta ya Yang amik jib ti da da ya di la Yang tarta gung tang sa jiri ta ya Yang ngandu ki lan da da ya di la Ya tarta lungu la targir rita ya Ya huati nyub jil shtab jil ringan Ya jahun chum gharir chichil ya Ya jimbun hunga chardab chitir Shistamba siyazin shtagu rindu ya Wandagni hunga tupa yarila Ergushin yustargu rindu

Ade jobo namba di na di langa len tsinda ga nang tun kodru shaitan tang na di tsuko kodru shaitan la sokwa ngi kongli tsamjo zga rg di zga shi senba di vijin di na shunegi chi di tsul tam zin la di langa tsamba so so ga nang alingi sishki jo yil